tu sei quiete, tu sei gaudio, tu sei nostra speranza e letizia, tu sei giustizia, e in ogni necessità sei nostra ricchezza. Tu sei bellezza, mansuetudine, protettore, custode e difensore. Tu sei fortezza, refrigerio, speranza nostra, fede nostra e nostra fede.